Sebekhulumile abakuzondayo. Kodwa lo wethu uNkulunkulu, ukhuluma kuhle ngendoda yomphongolo.